0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Kugir.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori.